0: Perfect voor de zomer.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.